Le piante del lago ti hanno vista un mattino, i sassi, le capre, il sudore sono fuori dei giorni come l'acqua.

Le piante del lago ti hanno vista un mattino, i sassi, le capre e il sudore sono fuori dei giorni come l'acqua del lago.